0: anatemi e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è dalla mia bocca furtivo, un sorriso disegnato.

caffè. Se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto.